0: cuore matto che ti vuole bene e ti perdona tutto quel che fai.
1: Ma prima o poi lo sai che guarirà.